Ke le bo mhadi muthile tshitovela ge re le kola mebaraka me sonye randa ya Africa borwa. Ge ba petjole dollar ya United States re kgisho di randa tshe le sumetsela le di sente tshe pedi ge ba petjole ponto ka di randa tshe masume pedi day le di sente tshe masume se swai day ge ba petjole euro ka di randa tshe le sume se swai le di sente tshe masume tshela se swai euro e re kgisho fa ka dollar e di le di sente tshe le sumetsela mola dollar ile go di yene tshe le kholo masume tlhano senyane masume tharo se swai go yene ya Japan. Here ya go dira fa ga uta ire ke shwa fa ka di dollar tse di kitse nne magolotsela masome pedi tsela platinum ka di dollar tse sekete magolotsa swai masome tlhano shupa onse o le sa totlwa go ya brand ire ke shwa fa ka di dollar tse masome senyane pedi di disente tse masome tsela shupa barrel ke tsona tse me baraka tse o thobela.

0: Rofila boithabiso.
1: Re na re ja joy, re na re ja monate.
2: Ka mosetso tsebelo boithabiso.
0: Gomme ra tswela pele go ba mosetso wa dialemoya.
1: Bana, go tsena lena le ngwe le ngwe le golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo gol

ke go leboga mašao ke nnete ge re leko la mebaraka mantši bong a lekgono re kgwetša ranta e kgweba ka diranta tše lesometlhano disente tše masomesenyanetlhano kgatlhano le dollara ke diranta tše masomepeditee disente tše masomešupatharo go ponto ya britane ke diranta tše lesomeseswai disente tše masometshelapedi kgatlhano le euro euro e kgweba ka dollara e tee le disente tše lesometshela dollara e kgweba ka dintlha tše lekgolo masometlhano senyane fegelwana lefela pedi nne go yen ya japan ka China dollara e go baka diwan tshela disente tse masumishupate ka India e le kana le dirupi tse masumisinyane tlhano disente tse masuminete e ga re tla go di bosses me ba reka ka Wall Street ya khatlisha Dow Jones e le go dimo ka di percent tse le fela fegelona te Nasdaq composite e theogile ka di percent tse le fela fegelona te me ba reka ka Europa le yona e shumile ga botse futsi e go di ha e go dingwana ka di percent tse le fela fegelona pedi CAC 40 ka fora e tlatlogile ka di percent tse le fela fegelona te German DAX le yona e le go dimo ka di percent tse le fela fegelwana seswae me ba reka ka GSE e laija e fokola all share index di theogile ka di percent tse le fela fegelona tharo go mmidi go dikete tse le kgolo le sometshela makgolo tharo masomešupatlhano financials di tlatlogile ka di percent tse le fela fegelona šupa Industrials le tsona di thegole ka dipercente tse le fela fegelwana tharo. Top 10 resources di tlase ka peresente e tee fegelwana tee. Dibenyabenyane di theogile ka dipercente e tee fegelwana pedi. Gauta e goba ka didolara tse dikete tse 4,600 masometshela pedi. Platinum e goba ka didolara tse sekete 800 masometlhano onse. Olio e sa tlhotlhwago ya Brent e goba ka didolara tse masomeseswai senyane disente tse masometlhano tlhano barele. Ke tša mebaraka tše, ke a leboga.

0: maba a mangwe
1: re re halala le na di kwankwetla tsa rena re re halala
0: Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso
2: Sadi bangwa ga se ke di magolo senyane maso metlhabotsela bomma le lenengo